anything. Anytime will do, I don't mind. Why should I be afraid?

60, 70, 80. La radio degli anni più belli. 60, 70, 80. La radio. Per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.

0: bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.

0: 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
2: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

resto io, io che ancora credo e ancora spero, io mendicante disteso al sole, sacco di stracci senza più parole, non chiedo a Dio se c'è.

0: libro.
1: Sessanta, settanta, ottanta. Vai, Studio Più. The Radio.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80. She's running up and down and everybody know rapping.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentornati all'ascolto. Sempre più persone amano fare una vacanza in mezzo alla natura, con ritmi lenti e sostenibili, in bicicletta o a piedi. E tanti territori si stanno attivando per accogliere questo tipo di turista. Silvia Livoni, Bike Destination Specialist e consulente per il cicloturismo della regione Toscana, ci racconta che cosa deve avere un territorio per accogliere al meglio il cicloturista.
3: Sicuramente deve avere una vocazione, che non è detto che tutti i territori abbiano qualcosa da offrire, da vedere lentamente con le due ruote o attraverso i cammini. Poi ci vuole la giusta attitudine, la volontà di accogliere questa tipologia di ospite più che di turista, perché bisogna saperlo accogliere, quindi bisogna impostare una certa preparazione, che sia per gli amministratori o che sia per gli operatori, e bisogna fare in modo che questo ospite possa sentirsi a casa, possa sentirsi di appartenere a quel territorio e possa incontrare la comunità. Questo di fatto è ciò che cerca qualcuno che pedala oggigiorno.
2: Quali i territori più vocati al cicloturismo in Italia?
3: In Italia ce ne sono tanti, con il Trentino, con certi percorsi del Veneto, con la Toscana per la sua iconicità, sicuramente anche l'Umbria sta proponendo dei percorsi che hanno una certa predisposizione per attrarre certi pubblici, ma anche il sud dell'Italia. La cosa importante è sapere che non basta un percorso. Con un percorso non si fa la destinazione, serve tanto altro anche.
2: Che cosa?
3: Serve volerlo fare, e io dico sempre, quando molte volte anche con gli albergatori, fargli sentire al sicuro il proprio mezzo di movimento, di trasporto, che non è solo quello in realtà, e quello è lo strumento, e quindi che sia un ambiente sicuro, pulito, dedicato solo alle biciclette, molte volte con una telecamera, molte volte con un accesso riservato. O io posso anche evitare di avere tutto ciò, ma dare la possibilità di portare la bicicletta in camera. Queste sono le due condizioni sine qua non. Come destinazione, come uffici turistici, come enti regionali e come albergatori o anche noleggiatori, noi dobbiamo sapere quali sono i percorsi adatti per ogni tipologia del nostro ospite e saperli consigliare, saperli raccontare.
2: Ed è tutto per oggi, grazie a Silvia Livoni e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
4: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.

0: Radio 607080, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 607080.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: su Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
0: Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: l'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. 2 soldati americani morti e la guida suprema Khamenei tuona. Il memorandum di intesa è saltato, la firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
2: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi 2 soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco, stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
1: Diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano. Interrotto a San Siro il concerto di Bad Bunny, ma il caldo avrebbe le ore contate. Barbara Salandri.
3: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività, sopra i 35 gradi stabili cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

0: palla.
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successo.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali. Ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo e l'Inghilterra che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran, giunta all'ottava notte il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. Due soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana. Il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla. Daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtava Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici. Uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Ed è tutto, a più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 dai Studio Più.
1: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda a rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Conta la rovescia per la finale dei mondiali, stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Eccoci ancora qui in onda su Radio 60 70 80 per l'appuntamento con le classifiche del passato. A voi che siete sempre di più ci fa un enorme piacere. Ricordatevi che abbiamo una pagina Facebook attraverso la quale potete lasciare i ricordi della vostra estate, i vostri messaggi, e che esiste una splendida applicazione che molti di voi avranno già sul proprio smartphone, ma è quella di Radio Studio Più, che vi consente di recuperare il link che vi porta dritti verso le nostre spiagge, quelle degli anni 60, 70 e 80. Dicevo 1976, e siamo una classifica italiana che aveva al primo posto un grande successo di Gianni Bella, interi jukebox si sono usurati all'ascolto di questo 45 giri, Non si può morire dentro. Quindi al secondo Afrik Simone, una rivelazione con Ramaya, e i Daniel Santa Cruz Ensemble con Linda, Bella Linda, alla posizione numero 3. Ma scendendo un po' verso la posizione 8 troviamo la grande qualità, un fenomeno della chitarra, un brasiliano strepitoso che con il suo gruppo ha conquistato tutto il mondo ed è ancora oggi una leggenda. Carlos Santana, la canzone Europa.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

pezzo monumentale, un pezzo che riascoltare anche a distanza di così tanto tempo, oltre 40 anni, lascia intatte le sensazioni, e anche ascoltato sotto il sole è magnifico. Del resto fu il grande protagonista dell'estate di quell'anno, come fu soprattutto negli Stati Uniti, poi arrivò anche da noi Andrea Tru. Chi era Andrea Tru? Andrea Tru era una cantante, sì, ma prima è stata una attrice pornografica, era americana, e a un certo punto del suo percorso scopre la musica, scrive una canzone e questa diventa un grande successo. All'epoca in America era la posizione numero 5, poi arriva anche da noi. Vi ricordate? More, more, more.

0: Doveva essere soltanto l'esperienza di un solo disco, ma poi il successo la fece proseguire in questa carriera ben più redditizia di quella del mondo del porno. Un esempio, quello di Andrea Tru, che poi è stato seguito anche qui in Italia da Ilona Staller e da Moana Pozzi, con esiti un po' diversi. Noi, come sempre, chiudiamo l'appuntamento dedicato alle parade del passato con una frase importante, e questa volta andiamo a ripescare nuovamente Pam Brown, che vi consiglio di leggere, una poetessa strepitosa, e in quel tempo disse: non hai vinto il premio Nobel, ma il sole autunnale splende ancora tra gli alberi e il tuo omicino si tende verso di te per toccarti il viso, e c'è qualcuno che ti ama. Non è un bel premio anche questo?
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: su tres.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Conta la rovescia per la finale dei mondiali, stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Eccoci qui su Radio 60 70 80, restate all'ascolto, questi sono minuti intensissimi quelli che andremo a vivere, quelli che ci collegano cioè con le Hit Parade del passato. Qui è Radio 60 70 80, la voce come sempre quella di Bruno Righetti. Anni 80, precisamente il 1986, ed è un anno speciale per questa artista americana, pubblica True Blue, e questa canzone nel giro di una settimana arriva al vertice di una Hit Parade che le consentirà poi di spiccare il volo verso il continente, ma non solo, verso tutto il mondo, perché questo è un successo mondiale. È chiaro che stiamo parlando di Madonna, che all'epoca era la posizione numero uno, quindi al secondo Tracy Spencer con Run to Me, che fu scalzata proprio da Madonna, quindi gli Wham di The Edge of Heaven, e al quarto posto un'altra canzone che ascolteremo fra qualche minuto, una classifica che più internazionale non si può, perché ci sono dentro Samantha Fox, Sandra, Joe Cocker, Peter Gabriel, Kissing the Pink, George Michael, Picnic at the White House, Sandy Martin, Taffy, insomma, più internazionale di questo ditemi che cosa c'è. 1986, canzone regina della classifica americana, e ci restò per almeno 4 settimane. Papa Don't Preach.
0: C'era una volta Hit Parade.

Gli anni 80 verranno ricordati perché furono attraversati anche da questo ciclone che arrivò dall'Inghilterra. Si chiamavano Level 42 e avevano un bassista come frontman strepitoso, una bella voce ma anche un virtuoso dello strumento, e che qui andremo ad ascoltare direttamente dalla posizione numero 4, Level 42, Last Easy.

0: Magia pura che arriva dalle nostre note qui da Radio 60 70 80. Si chiude solo per il momento, però lo spazio dedicato alle classifiche del passato. Noi ci ritroveremo puntuali fra un'ora. Vi lascio un'altra bella frase: guardate bene le vostre scarpe e ricordatevi che felicità è un paio di scarpe comode, non necessariamente belle, soprattutto comode.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

l'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. Nicola De Muro.
2: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta, ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui stato maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita Mojtaba Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
1: Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana, si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, è un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro la Mia Mal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio

0: posso lasciare.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Benvenuti negli anni 60, cari amici all'ascolto di Radio 60 70 80, e precisamente nel 1967. La classifica italiana aveva al primo posto Adriano Celentano con La coppia più bella del mondo, al secondo Fausto Leali con A chi e Jimmy Fontana de La mia serenata alla posizione numero 3. Ma questo è l'anno anche di un'ulteriore consacrazione. Il successo arrivò già qualche anno, un paio di anni prima con Le colline sono in fiore, ma arriva poi questa bellissima canzone a firma di Luigi Tenco che viene affidata alla sua voce. Posizione numero 8, Se stasera sono qui, Vilma Goic.
2: C'era una volta

Vince il disco per l'estate del 1967 Vilma Goic con questa canzone, ma un altro grande protagonista che viene celebrato al Cantagiro sempre di quell'anno si affaccia alla nostra hit parade. È una canzone che ne decreta definitivamente la grande popolarità e si intitola Non c'è più niente da fare. È chiaro che è Bobby Solo.

0: Stato.
1: Beh, ricordate, era il 1967, piena estate, una bellissima estate per Vilma Goic e Bobby Solo, che abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento con le parade del passato, che si chiude qui insieme a Bruno Righetti. Come sempre, una bella frase che recupero da questo importante, questa importante raccolta, anche questa di Pam Brown, che dice: ti auguro la felicità di ricevere da un bambino le seguenti cose: un mazzo di fiori appassiti, una caramella appiccicosa, una rana, un bacio.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Conta la rovescia per la finale dei mondiali stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey. Si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda, diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: c'era una volta Hit Parade.
1: Radio 60 70 80, classifiche del passato con Bruno Righetti, bentornati insieme a noi nel 1977. Siamo nel pieno dell'estate, era passato ormai la metà di luglio e al primo posto c'è la consacrazione di una stella mondiale, regina della disco in quel periodo, poi la ascolteremo. Quindi al secondo la canzone simbolo di Umberto Tozzi, Ti amo, quindi Minor Ferguson al 3 con Rocky, e al quarto la bellissima Amarsi un po' di Lucio Battisti, e quindi ancora disco con Roberta Kelly e Zodiac alla posizione numero 5. Ma la prima canzone che vi faccio sentire di questo blocco appartiene a un artista che ha avuto un'idea geniale, ha mixato insieme su una base rock and roll una serie di successi della musica rock e li ha fusi in questa che ha chiamato Rock Collection e che troviamo alla posizione numero 10, Laurent Voulzy.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

Abbiamo accennato poco fa a questa stella che era ormai brillante nel cielo della musica disco, quella di Donna Summer, un connubio con Giorgio Moroder alla console che tanti successi hanno siglato durante questa decade. Uno di questi è arrivato dritto dentro a

0: Bene, archiviamo anche il 1977. Come sempre vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e seguirci attraverso lo streaming. Ricordatevi della pagina Facebook di Radio 607080, lasciateci una traccia della vostra estate. A proposito di estate, vi dipingo un piccolo quadretto che fissa l'immaginario di una ragazzina di 10 anni, Alexandra Wells, che scrive: felicità è quando le onde sulla spiaggia non spazzano via il mio castello.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.
2: This is a journey into sound.

0: Pump up the volume.
1: Wait a minute, you better talk to my mother.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
3: Radio 60 70 80 News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. Nicola De Muro.
5: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta, ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui Stato Maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
4: Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
6: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro la Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
4: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È un altro appuntamento con l'Hit Parade del passato, quello che sta per andare in onda qui su Radio 60 70 80. Cari ascoltatori, che ormai state davvero raggiungendo numeri molto importanti per quanto riguarda la nostra storia, che è una storia relativamente breve, ma ci fa un grande, grande piacere. Musica che arriva da questi 30 anni, la raccontiamo per quanto mi riguarda attraverso le classifiche del passato. Oggi ci occupiamo dell'estate del 1987, un'estate caldissima per un ragazzo americano che grazie allo spot per una nota marca di jeans viene notato da Madonna, la quale lo contatta, lo produce e arriva il grande successo con il suo album Nick Cayman. La canzone che andiamo ad ascoltare è un grande recupero di un pezzo, una cover di un successo dei Four Tops, e si intitola Loving You Is Sweeter Than Ever, Nick Cayman.
0: C'era una volta Hit Parade.

La classifica italiana aveva al comando ai tempi Fairy Aid con Let It Be, in Madonna di Who's That Girl alla posizione numero 2 e George Michael di I Want Your Sex alla terza, mentre al quarto un fenomeno mondiale, era già acclamatissima, arriva come un fulmine all'interno delle nostre parade, o meglio dire come una tempesta, perché sconvolge tutti per la sua qualità, per la voce, per la straordinaria capacità interpretativa, Whitney Houston, e questa è la sua famosissima I Wanna Dance With Somebody.

0: due carriere importanti, quelle che abbiamo appena riascoltate con le canzoni da Nick Kamen e Whitney Houston, e si chiude l'appuntamento dedicato al 1987. Ma come sempre vi lascio una frase importante scritta da Charles Kingsley, che era uno scrittore, docente e un sacerdote inglese anglicano, che ebbe a dire qualcosa che veramente calza a pennello anche oggi. Pensate che lui è vissuto tra 1819 e 1875. Ci comportiamo come se il lusso e gli agi fossero i beni principali nella vita, mentre ciò di cui abbiamo bisogno per essere felici è qualcosa di cui essere entusiasti.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Radio 60 70 80 News.
2: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Un sacco di tempo fa, altro che, perché siamo nel 1968 e precisamente nell'estate di quel 1968, bentornati su Radio 60 70 80 con l'appuntamento dedicato alle classifiche di tanto tempo fa. Bruno Righetti con voi, 10 minuti, due canzoni come sempre e citiamo immediatamente la regina di quell'estate che fu Luglio di Riccardo Del Turco, quindi al secondo posto Scritto Tamo sulla sabbia di Franco IV e Franco I, La nostra favola di Jimmy Fontana al punto numero 3 e al punto 4 La bambola di Patty Pravo. Ma era una classifica che aveva al suo interno anche il secondo grande successo di Fausto Leali. Dopo la popolarità raggiunta con A Chi, arriva il bis con questa canzone che ovviamente è una cover. È una cover di una canzone del 1948 scritta da Pedro Infante. La interpretò anche Luciano Taioli nel 1950, ma poi arrivò questa versione di Fausto Leali e furono veramente grandi, grandi momenti per lui. La andiamo ad ascoltare immediatamente, molto adatta tra l'altro ai nostri tempi. Angeli Negri. C'era.

Numero 6 nella nostra hit parade, la canzone di Fausto Leali. Vi ricordo, siamo nel 1968 e proprio in quel periodo negli Stati Uniti un altro fenomeno si stava facendo largo ed era quello dei Doors. Qui siamo nel periodo in cui viene pubblicato l'album Waiting for the Sun e siccome il materiale non era proprio abbondante, decisero di recuperare dagli archivi la canzone che avevano predisposto su una demo che adesso vi faccio ascoltare. Poi vi racconterò qualcosa. Hello, I love you, the Doors.

0: Sabato.
1: Quando le cose si fanno un po' troppo in fretta, poi succede che non ci si pensa abbastanza, ed è quello che è accaduto con la pubblicazione di Waiting for the Sun, perché successe che mancava materiale, quindi si recuperò di tutta fretta dagli archivi questa incisione in demo realizzata nel 1965 da Jim Morrison e inclusa nella scaletta del disco. Se non che questo pezzo assomiglia tantissimo a All Day and All of the Night dei Kinks. Naturalmente la cosa venne subito alla sua evidenza e la corte decise di assegnare la patente e quindi di accusare di plagio i Doors, e che dovettero riconoscere le royalty a Ray Davis. E questo successe in quell'anno. Siamo alla fine quindi dell'appuntamento dedicato al 1968, e un pensiero che ci viene da un ragazzino di 12 anni, almeno aveva 12 anni quando lo scrisse, si chiama Clive Garland, e ci fa ragionare sulla felicità, sulle cose semplici della felicità, come tagliare un pezzo di pane fresco e croccante.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo. Lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto?

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci, sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo, lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: E siamo al 1978, in quella calda estate, siamo infatti dopo la metà di luglio e la nostra classifica risente del grande successo di Saturday Night Fever, la cui colonna sonora raggiunge i 5 continenti a ritmi elevatissimi. Infatti al primo posto sì, abbiamo Umberto Tozzi con Tu, ma già al secondo i Bee Gees di Stayin' Alive, al terzo Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti e al quarto una grandiosa Kate Bush con Wuthering Heights, Bee Gees che troviamo tra l'altro anche alla posizione numero 6, e la troviamo con questa canzone che ancora oggi è straordinariamente bella da riascoltare, e noi lo facciamo immediatamente, Night Fever.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Il clamoroso successo di Ti Amo, oltre 8 milioni di copie vendute nel mondo, il suo disco d'esordio per quanto riguarda il grande palcoscenico, ma in realtà era già da una decina d'anni che Umberto Tozzi bazzicava l'ambiente. Ma la consacrazione arriva ancora con questo ulteriore successo, perché tutti, moltissimi perlomeno, pensavano che fosse un exploit quello di Ti Amo. Invece arriva la pubblicazione di questo album e questo 45 giri che torna nuovamente a svettare come record di vendite, e noi ce l'andiamo a riascoltare. Umberto Tozzi, Tu.

0: Fu un periodo straordinario per Umberto Tozzi, perché dopo l'esordio con Ti amo, poi questo conferma con Tu, pensate che l'anno successivo avrebbe pubblicato Gloria, una triade perfetta per raggiungere l'apice del successo. L'abbiamo lasciato all'interno della nostra classifica del 1978 per riprenderlo sicuramente nei prossimi blocchi. Nel frattempo vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e all'interno trovate il link che vi consente di arrivare allo streaming di 60, 70, 80 e poterci seguire via internet in tutto il mondo. Come sempre, un momento di riflessione che vi lascio alla fine di ogni blocco con quest'altra frase di Pam Brown, che ricorre molto spesso nel nostro archivio: diventare bravissimi a fare qualcosa, per quanto piccola, può essere una delle più grandi felicità.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda a rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Conta la rovescia per la finale dei mondiali, stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Le classifiche del passato sono una bella vetrina, vintage se vogliamo, che noi teniamo costantemente bella in ordine e soprattutto aggiornata con il tempo che passa in relazione al periodo in cui stiamo andando in onda. E questo è il 1988. La classifica italiana in quell'anno, ve lo dico immediatamente, portava alla prima posizione Nick Kamen, ne abbiamo parlato già in altri blocchi con Tell Me, e al secondo giovanotti di Gimme Five, già cominciavano i grandi successi per lui, ricordiamo siamo nel 1988, quindi Spagna con Every Girl and Boy e Eddie Grant con Gimme Hope Johanna, ve lo ricorderete sicuramente. Ma noi da questa Hit Parade andiamo a prenderci insieme un pezzo strepitoso che verso il fondo classifica e troviamo ad opera degli Ex Express. Si parla di Acid House, uno dei primi esempi di campionamento nella musica e nel mercato musicale. Noi ce lo andiamo a ripescare subito e ce l'ascoltiamo con grande attenzione. Team from Ex Express.
0: C'era una volta Hit Parade.

Siamo entrati in discoteca con Yes Express e non ne usciamo perché ci rimaniamo in quell'estate del 1988 con questo successo di Acos de Gasson. È la canzone che dà il titolo anche al gruppo, che poi sono due e che riascoltiamo volentieri perché quello fu un anno trionfale per loro. Eccolo qua.

0: non c'era spiaggia dove non si mandasse a palla questo disco. Mi ricordo quell'estate fu veramente un trionfo per questo duo francese che poi non si è più ripetuto a questi livelli. Noi l'abbiamo segnalato e abbiamo fatto la cronaca di questo 1988, chiudendo l'appuntamento con le parete del passato che lo riguardava in quell'estate caldissima. Noi come sempre ci rinnoviamo il nostro appuntamento, ci ritroveremo qui fra un'ora circa. Vi lascio un altro spunto di riflessione, questo è davvero interessante, di Goethe, che disse: l'uomo più felice, sia re o contadino, è chi trova pace nella sua casa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Un sacco di tempo fa, altro che, perché siamo nel 1968 e precisamente nell'estate di quel 1968, bentornati su Radio 60 70 80 con l'appuntamento dedicato alle classifiche di tanto tempo fa. Bruno Righetti con voi, 10 minuti, due canzoni come sempre e citiamo immediatamente la regina di quell'estate che fu Luglio di Riccardo Del Turco, quindi al secondo posto Scritto t'amo sulla sabbia di Franco IV e Franco I, la nostra favola di Jimmy Fontana al punto numero 3 e al punto 4 la bambola di Patty Pravo. Ma era una classifica che aveva al suo interno anche il secondo grande successo di Fausto Leali. Dopo la popolarità raggiunta con A Chi, arriva il bis con questa canzone che ovviamente è una cover. È una cover di una canzone del 1948 scritta da Pedro Infante. La interpretò anche Luciano Taioli nel 1950, ma poi arrivò questa versione di Fausto Leali e furono veramente grandi

Numero 6 nella nostra hit parade, la canzone di Fausto Leali. Vi ricordo, siamo nel 1968 e proprio in quel periodo negli Stati Uniti un altro fenomeno si stava facendo largo ed era quello dei Doors. Qui siamo nel periodo in cui viene pubblicato l'album Waiting for the Sun e siccome il materiale non era proprio abbondante decisero di recuperare dagli archivi la canzone che avevano predisposto su una demo che adesso vi faccio ascoltare, poi vi racconterò qualcosa. Hello, I love you, The Doors.

0: Quando le cose si fanno un po' troppo in fretta, poi succede che non ci si pensa abbastanza, ed è quello che è accaduto con la pubblicazione di Waiting for the Sun, perché successe che mancava materiale, quindi si recuperò di tutta fretta dagli archivi questa incisione in demo realizzata nel 1965 da Jim Morrison e inclusa nella scaletta del disco. Se non che questo pezzo assomiglia tantissimo a All Day and All of the Night dei Kinks. Naturalmente la cosa venne subito alla sua evidenza e la corte decise di assegnare la patente e quindi di accusare di plagio i Doors, e che dovettero riconoscere le royalty a Ray Davis. E questo successe in quell'anno. Siamo alla fine quindi dell'appuntamento dedicato al 1968, e un pensiero che ci viene da un ragazzino di 12 anni, almeno aveva 12 anni quando lo scrisse, si chiama Clive Garland, e ci fa ragionare sulla felicità, sulle cose semplici della felicità, come tagliare un pezzo di pane fresco e croccante.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più